Vieni via con me. Entra in questo amore buio, non perderti per niente al mondo. Via via, non perderti per niente.

l'anno, il giorno e l'ora in cui forse tu mi bacerai. Ogni istante attendo

Lussu reggeva il mare e il mondo delle donne nell'aria calda vampeggiava. Mentre lui passeggiava, anche lei arrivava e resta tutto da scimpanzé. Lui faceva niente, era un tipo andante, ma lei chissà però cosa pensava. E in un istante opaco, lei gli fa macaco.